0: l'avrei già mai creduto. Ma farò quel che potrò. Le prego un'altra cena, ma che subito si porti.
1: A padron, siamo tutti morti.
0: Fanne di!

PM Arcano. Bella strada in lingua che alla vendetta far saprò. Contro Olempia, entra di cor, contro Olempia, entra

0: io guardo Secoletto che ci destina al conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generosa il padrone.
1: Io per me te la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione io qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
0: Ma non capisco. Perché tanto dispiace la più comoda stanza del palazzo?
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, non tanti elogi. Guardo in poco se potria...

0: guarda in fuoco, che carità pelosa!
1: Scettati, or vieni il meglio! Don Basilio, mio maestro di canto e suo fattato, nel darmi le lezioni mi ripete ogni di questa canzone.
2: Chi, Basilio?
0: O birbante!
1: E tu credevi che fosse la mia dote, merto del tuo bel muso?
2: Me ne era lusingato.

0: come? Né feudi suoi non ha il conte abolito.
1: Ebbene, ho repentito, e par chi tenti riscattarlo da me.
0: Bravo, mi piace, che caro signor conte, ci vogliamo divertir. Trovato avete? Chi suona? La contessa.
1: Addio, addio, addio, Figaro bello.
0: Coraggio, mio tesoro.

0: Ed aspettasti il giorno fissato per le nozze a parlarmi di questo.
1: Io non mi perdo, ho fatto mio di coraggio per rompere gli spanzali.

0: odi.
1: Non ho nulla.
0: Due parole. Tu sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condurre meco Figaro destinai.
1: Signor, se osassi.
0: Parla, parla, mia cara, e con quel dritto che oggi prendi su me finché tu vivi, chiedi, imponi, prescrivi.
1: Lasciatemi, signor. Dritti non prendo, non ne ho, non ne intendo. Come infelice.
0: Oh no, Susanna, io ti vuoi far felice. Tu ben sai quanto io t'amo. A te Basilio tutto già disse. Or senti, se per pochi momenti meco in giardin sull'imbrunir del giorno, ah, per questo favore io pagherei.
2: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
1: O dei.
0: Esci e ancora non entri.
1: Chi lo mi lasci qui solo?
2: La madama sarà. Vado a cercarlo.
0: Qui dietro mi parò.
1: Non vi celate.
0: Tacci.

0: Contessa, io non ho dubbio della vostra morale, del conte, del suo amor.
1: Non c'è alcun male, a ciascun i suoi gusti. Io mi credea che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un taggio.
0: A Cherubino?
1: A Cherubino, Cherubino d'amore, ch'oggi sul far del giorno passeggiava qui intorno per entrar.
0: Non maligno! Un'impostura è questa!
1: Maligno con voi chi ha gli occhi in testa e quella canzonetta, ditemi in confidenza, io sono amico e altrui nulla dico, e per voi, per madama,
0: che diavoli l'ha detto?
1: A proposito, figlia, istruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso e con tali modestia che si il conte s'accorge, e sul tal punto sapete, egli una bestia.
0: Scellerato! E perché andate voi dai menzogno spargendo?
1: Io? Che ingiustizia! Quel che compro io vendo, a quel che tu ti dici.

da tua cugina. L'uscio ier trova rinchiuso, picchio, ma apre Barbarina paurosa fuor dell'uso. Io dal muso insospettato

0: Basilio, in traccia tosto di Figaro volate, io vo che i veda.
1: Ed io che sento, andate!
0: Restate, che baldanza! Quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ho d'uomo di scusa né innocente.
0: Ma costui quando venne?
1: Ed era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnare la padrona a intercedergli grazia. Il vostro arrivo in scompiglio lo pose ed allor in quel luogo si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrai
1: e dall'ora di dietro io mi celai.
0: E quando io la mi posi,
1: allor io pian mi volsi e qui m'ascosi.
0: O cielo, dunque sentito quello che io ti dicea?
1: Feci per non sentir quanto potea.
0: Oh, perfidia!
2: Frenatevi, vien gente.
0: E voi restate qui?

0: Se questa commedia...
1: Eccoci in danza, secondo mio corbiglio.
2: Non c'ho speranza.
0: Signor, non disdegnate. Questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un diritto singrato a chi ben ama, quel dritto non v'è più. Cosa si brava della vostra saggezza? Il primo frutto oggi noi coglierem. Le nostre nozze si sono già stabilite. Ora mi tocca costeggio in vostro dono illibata servo coprir di questa simbolo d'onestà candida vesta.
3: Diavoli castuzia, ma fingere conviene. Son grato amici ad un senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi, e un diritto ingiusto nel mio feudo.

già, a voi prometto compier la cerimonia. Chiedo sol breve indugio. Io voglio, in faccia dei miei più fini, e con più ricca pompa, rendervi a pien felici.

0: E voi non applaudite?
1: È afflitto, poveretto, perché il padrone lo scaccia dal castello.
0: Ma in un giorno sì bello,
1: in un giorno di nozze,
0: quando ognuno v'ammira.
1: Perdono, mio signor,
0: non meritate.
1: Egli ancora fanciullo,
0: men di quel che tu credi.
1: E ver mancai, madre mio labbro al fine.
0: Ben ben, io vi perdono, anzi farò di più. Vacante un posto d'ufficial nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto. Addio.
2: A fin domani sol.
0: No, parta tosto.
1: Obbedirvi, signor, son già disposto.
0: Via per l'ultima volta la Susanna abbracciate.
3: Chi l'ha aspettato il colpo?
0: E il capitano, a me pure la mano.
3: Io vo' parlarti prima che tu parta.
0: Addio.

0: amico, madame impaziente.
1: A voi non tocca stare in pena per questo. Al fin di chi si tratta? Al signor conte piace la sposa mia, indi segretamente ricoverar vorria diritto fedale. Possibile la cosa e naturale.
0: Possibile? Naturale?
1: Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
0: Finisci da una volta.
1: Ho già finito. Quindi prese il partito di scegliermi corriero e la Susanna consigliere segreta d'ambasciata. E perché l'ostinato non rifiuta di plomo d'onor chiede

0: sì, ecco il progetto. Per Basile un biglietto io li fo capitar, che l'avvertisca di certo appuntamento, che per loro nel ballo un amante voi deste.
1: Uccel, che sento ad un uom si geloso.
0: Ancora meglio, così potrem più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciargli i progetti, empirlo di sospetti. E porli in testa che la moderna festa che di fare a me tenta, altri a lui faccia, onde qua per la tempo e vi la traccia, così quasi ex abrupto e senza capia fatto, per fastonarci con disdegno, vien l'ora delle nozze, in faccia li non fia, così d'opporsi a modi miei.
1: È ver, ma in di lui vece sopra Marcellina.
0: Al conte farai subito dir che verso sera attenda in giardino il picciol cherubino per mio consiglio non ancor partito da femmina vestito faremo che in sua vece vi servada questa è l'unica strada ogni monsù.

è quel che su involò me, che questo sangue, quel sangue, io non so come, poco prima sdrucciolando in un sasso, la pelle mi sgraffiai e la piega con nastro io mi fasciai. Mostrate, o non è male,

0: chiude alla mia porta.
1: Perché chiusa?
0: Il mio sposo! Oddio, sono morta! Voi qui, senza mantello, in questo stato, un ricevuto voglio!

0: Non fu mai vostra usanza di rinchiudermi in stanza.
1: È vero, ma io stava qui mettendo.
0: Via mettendo?
1: Certa roba, era me quella Susanna, in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Oh, il foglio che figa le stesse.
0: Cos'è che adesso scritto? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate i gran pensieri in mente.
1: Di che?
0: Lavi qualcuno.
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo punto.
1: Ah, sì, Susanna. Appunto.
0: Che passo mi diceste alla sua stanza?
1: Alla sua stanza o qui?
0: E donde viene che siete si turbata?
1: Per la mia cameriera.
0: Io non so nulla, ma turbata.

0: vero, io sbaglio. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andar io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio.

0: Tutto è come lasciai. Volete dunque aprire voi stessa, o dezzo?
1: E mi fermate e ascoltatemi un poco. Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Come vi piace? Entro quel gabinetto

0: Chie dunque, dite, l'ucciderò.
1: Sentite, non ho cuore.
0: Parlate.
1: È un fanciullo.
0: Un fanciullo?
1: Sì, che rovina.
0: E mi farà il destino ritrovare questo bacio in ogni loco. Come? Non è partito? Scellerati, ecco i dubbi spiegati, ecco l'imbroglio, ecco il ragiro, onde m'averte il foglio. Escia mai, garzon, ballate.

peggio e poc'anzi può darsi di peggio che di un uomo signor mio città giù al balcone dei garofani in giardino un sacerdote.

0: resti tutta bene.
1: Figaro, ascolta, Figaro, ascolta.
0: Via cagione, sta zitto una volta. Perde soldi, far tanto tumulto, già che il fatto non può starlo culto. Sono il stesso satato di lì, sono il stesso satato di lì.
2: Chi? Voi stesso?
1: Che stupore!
0: Chi? Voi stesso?
1: Che stupore!
0: Che stupore!
2: Già crede, non posso!
0: Come mai diventasti sì grosso?
2: Già crede, non posso! Non posso!
0: Ah, qui il salto non posti così!
3: Ah, chi salta succede così?

0: qui saran queste carte che per queste
1: Virgilia me
0: sono in trappola, sono in trappola.

0: e mi prometti poi se tu manchi o cor mio. Ma la contessa attenderà il vasetto.
1: E fu un pretesto, parlato io non avrei senza di questo.
0: Carissimo.
1: Vien gente.
0: E mia senz'altro.